Катюша Руиц презента Time Machine, la macchina del tempo, della musica. Ciao a tutti da Katyusha Ruiz. Benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo, della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

Dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katyusha Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

ma perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

un flash, anche se ero sbronzo alla sesta Bex. Non ricordo niente, tranne il tuo tagliare, le tue Louboutin. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo che

sharp shock. They don't give a game. Dig it. I mean,

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Dodo Do, ma ora andiamo in Nuova Zelanda. Una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Fab Song è il titolo di questo pezzo, si chiamano Yumizuma, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013, la voce è quella della frontwoman Christy Simpson, bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda ma siamo in Australia, da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione, che è nata a Melbourne nel 2024, è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lamb, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difor e Tilbrook quando erano adolescenti e l'hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difor e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Rides è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romany Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce e dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il decimo album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte TYO. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemakers.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti, è costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

Electropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977. La sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

0: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.it.
1: Un buongiorno, bonjour à tout le monde, comment ça va? Ma oui, merci, je suis ici, Arco, je suis ici ad Arco, come dicono appunto i francesi. Je suis in Arco Man, in Arco Man. Va bene, buona mattinata a tutti voi, sono le 10 adesso, manca un secondino, uno, due secondini, dai. Io li conosco i secondini, sono andato in galera tutti i giorni, ci sono in galera, tutti i giorni qua. Chi è che mi cura in galera? È Roberto Valeriani, è lei che mi cura e quando sono in galera mi porta le mele, le arance, sigarette no perché non fumo chiaramente, però lei mi porta le arance quando sono in galera. Con i secondini sono simpatici, i secondini. Sì, ogni tanto mi danno una ripassata di botte, però insomma, sono simpaticissimi. Allora, a parte tutto, insomma, sono le 10 e qualche secondino. Oggi c'è il sole. Oddio, sparisce? No, c'è il sole. Qui a Arco di Trento, sul lago di Garda, nord del lago di Garda, nord di Riva, c'è il sole. Non so dalle vostre parti se c'è il sole. Pronto, sole? C'è il sole da voi? Allora, se c'è il sole anche da voi,

0: smentito dagli amici sulla frequentazione a Casa Poggi, lui a Roma dagli psicologi, non riesco quasi più a lavorare, poverino. Poggi stasi, scontro tra i legali, PM accaniti, no, disintegrata la sentenza di condanna. Satanismo, suicidi, tutte le piste alternative cadute sul delitto di Chiara, poverina Poggi, poverina perché è dal 2007 che è morta e dal 2007 che continuano a non lo so cosa sia successo effettivamente, chi è stato a ucciderla, qualcuno sicuramente c'è stato a uccidere. Quei 45.000 euro cash da sempre ai tre legali prima di Andrea venisse indagato e così via, così via. Ho capito, ho sbagliato. Oh, finalmente qualcuno che dice che ha sbagliato. Le scuse del ministro Giuli e il richiamo di Meloni. Basta errori, ora ripartiamo. Caso Minetti, parla la massaggiatrice del Gin Tonic. Là dentro ho visto di tutto, ora vivo nascosta. Visto di tutto, in che senso? Ah, facevano tutte le cose possibili e immaginabili. Antivirus, eccolo qua, che virus, simpaticissimo. Guarda che faccia da virus proprio che c'è. Guarda. Antivirus, la nave delle Canarie a Rotterdam con una salma a bordo. Ah! Ma volevo esserci anch'io lì. Grave una francese, negativo il cittadino veneto in isolamento, sbarcati tutti i turisti. Ma sì, portiamoli a casa tutti questi turisti che sono tutti contaminati. Perché l'isolamento è l'unica misura efficace per evitare il contagio? Perché è così, non c'è neanche il vaccino contro l'antivirus. Sapete, lo sapete, non c'è il vaccino. La circolare del Ministero della Salute e tutte le misure da adottare. Va bene, allora, voli estivi, la crisi del kerosene spaventa gli italiani e le compagnie aeree tagliano i prezzi addirittura, tariffe giù anche del 71%, comprate i biglietti adesso con Ryanair e così via. I vettori, soprattutto low cost, corrono ai ripari per salvare la stagione di picco, l'analisi del Corriere. Guardiamo un po', Ucraina attacchi più in profondità dopo lo stop alle armi USA, così Kiev guadagna terreno mentre Trump sperava di fermarla. Tregua in bilico, Trump, il cessate fuoco con l'Iran è fragilissimo, in terapia intensiva, intensive therapy, e Teheran non c'è alternativa al piano dei 14 punti. Il portavoce di Rubio su Hormuz e no all'atomica, gli alleati dovrebbero rispettare i principi comuni. Poi guardiamo un po', Taranto, il bracciante Bakari Sacco massacrato dalla baby gang senza motivo, gli inquirenti, è stata una caccia al nero di seppia. Profanazione di Pamela Giannini, e a Dolce sequestrato un pugnale stile Sandokan, e a Rhys lui dice: ma hai visto prima? L'avete trovato a casa mia? Ma io l'ho mai visto, era lì, boh, non so chi l'ha portato. Scomparso con i figli nelle lettere, lei racconta fallimenti e delusioni. L'ultimo SMS della ragazza al nonno: tutto bene, difatti. Bloccato l'uomo che ha aggredito la moglie a martellate su un bus a Terni, si nascondeva in un bosco, un nordafricano. Sparò alla ex e al compagno appena ridotto perché li aveva colpite le gambe. Non voleva uccidere, solo punire. Gardesane, di nuovo sassi dal cavalcavia, colpite tre auto. Per fortuna ho mantenuto il controllo della macchina. Dove? Quale cavalcavia? Quale Gardesana? La Gardesana quale? Gardesana? Non c'è, non ho tempo. Milano, l'appello per il signor Giuseppe Soprazzetti. Ha 83 anni e da oltre 5 mesi è costretto a dormire in auto. Poverino. Anch'io. Giovanni Ferrero, ecco perché l'azienda resta ad Alba. Io vivo a Bruxelles, ci trasferimmo negli anni di piombo dalla chiesa e ci avvertì del rischio rapimenti. Bene, guardiamo se ci sono altre notizie, altrimenti andiamo tutti a cantare. A cantare, ho detto. No, ho detto nient'altro. Comprare casa a Milano serve uno stipendio da 3.500 euro al mese. A Roma 1.000 in meno. La mappa per la città. Carissima, è entrata carissima, veramente. Ho comprato 10 appartamenti a Milano, guardate, adesso potrei venderli a milioni e milioni. Ne ho 10 di appartamenti. A Milano però, io non ci vado a vivere in città, ma neanche per sogno. Turci Pascale, un amore tossico, non ci capivamo. Potevo anche evitare di sposarmi, l'ho fatto per lei. Ah, si sono sposate le due donne qua. Oddio, che bello! Vi siete divertite? E allora adesso pagate lo scotto. Abbiamo il Metrosat di Roberto Valeriani. Io non so mai se c'è, non so mai se c'è. Eccolo.
1: Buon martedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sull'Italia. La settimana è iniziata con un lunedì caratterizzato da una fase di marcata instabilità al nord, che poi nelle prime ore di oggi verrà nuovamente fatta proseguire al nord-est in Emilia dal transito di un veloce fronte freddo. Il resto del paese oggi vedrà condizioni prevalenti di tempo stabile e soleggiato. Da metà settimana si prospetta il ritorno a condizioni di variabilità con il passaggio di altri impulsi perturbati e un probabile calo termico a partire dalle regioni settentrionali. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi avremo al mattino rovesci e temporali sulle Alpi orientali, sulle Venezie ed in Emilia, con quota neve dai 1600 metri. Ci sarà qualche pioggia anche su parte della Toscana e in Romagna. Il tempo sarà stabile con ampie zone di sereno altrove. Nel resto della giornata avremo prevalenza di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, anche se verso sera le nuvole aumenteranno sulle Alpi occidentali e in Sardegna. Le temperature massime andranno in calo all'estremo nord-est e in Sardegna e resteranno stabili o aumenteranno leggermente altrove, ed avremo punte di 21-25 gradi al centro e al nord e 22-27 gradi al sud. I venti soffieranno moderati occidentali al centro e al sud con forti raffiche in Appennino. Il clima sarà ventoso anche sulle Alpi, mentre altrove avremo venti deboli. I mari saranno mossi o molto mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è martedì 12 maggio 2026. È il 132esimo giorno dell'anno, 20ª settimana. Alla fine del 2026 mancano 233 giorni. Si festeggiano i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. Il sole in Italia è sorto pressappoco alle 5:52 minuti e tramonterà intorno alle 20:20, la luna è calante. Oggi è la giornata mondiale della fibromialgia o sindrome fibromialgica, che è una condizione caratterizzata da dolore muscolare cronico diffuso associato a rigidità. Viene definita sindrome poiché esistono segni e sintomi clinici che sono contemporaneamente presenti. La causa esatta all'origine della sindrome non è nota, ma si ritiene possono essere coinvolti diversi fattori biochimici, genetici, neurochimici, ambientali, ormonali e psicologici. Oggi è anche la giornata internazionale dell'infermiere, celebrata in tutto il mondo al fine di valorizzare il contributo degli infermieri nella società. Oggi è inoltre la giornata internazionale della salute delle piante, per accrescere la consapevolezza globale sul modo in cui la tutela della salute delle piante può aiutare a porre fine alla fame, ridurre la povertà, proteggere la biodiversità e l'ambiente e promuovere lo sviluppo economico. Le piante, pensate, sono la vita, ne dipendiamo per l'80% del cibo che mangiamo e per il 98% dell'ossigeno che respiriamo. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale della torta caprese, dolce nato da una dimenticanza in cucina. Mannaggia, la farina, dovette pensare Carmine Fiore, fornaio della Capri degli anni 20, una volta realizzato l'errore di aver dimenticato di mettere nel dolce la farina. L'imprecazione ci stava tutta, visto che la torta era destinata a tre colleghi di Al Capone, scesi a Capri, per comprare una partita di ghette. Ma tutte le sue paure svanirono al primo assaggio, la torta sbagliata si rivelò migliore dell'originale, tanto da diventare il simbolo della pasticceria dell'isola. Solo pochi ingredienti, mandorle, cacao, uova, burro e zucchero per realizzare la caprese dolce della tradizione napoletana. In USA oggi si festeggia, tra gli altri, il National Nutty Fudge Day, la giornata nazionale del dolce arricchito di frutta secca, in particolare nocciole. Avvenne in questo giorno, il 12 maggio 1928, anche il Senato approvò la riforma fascista della rappresentanza politica, che revocò di fatto il diritto di voto alle donne, introdotta nel 1923 da Benito Mussolini. La nuova legge fu promulgata il 17 maggio successivo. Il 12 maggio 1974 in Italia si tenne il referendum sul divorzio e gli italiani furono chiamati a decidere se abrogare o meno la legge Fortuna-Baslini del 1970, con la quale si era introdotto il divorzio nel nostro paese. La schiacciante vittoria del no con il 59,3% dei voti confermò la possibilità giuridica di scioglimento del vincolo matrimoniale. Il 12 maggio 1977 l'album Hotel California degli Eagles ottenne il disco d'oro per il milione di copie vendute. Il 12 maggio 1978 negli Stati Uniti venne stabilito che agli uragani non potevano più essere attribuiti solo nomi femminili. Nati questo giorno, il 12 maggio 1907 era nata l'attrice statunitense Katharine Hepburn. Il 12 maggio 1928 era nato il pianista, cantante, compositore, produttore e autore statunitense Burt Bacharach. Il 12 maggio 1932 era nato a Bogliasco in Liguria il cantautore e pianista Umberto Bindi. Il 12 maggio 1940 è nato a Ponte Buggianese in Toscana il cantautore, compositore e paroliere Gian Pieretti, noto anche per la canzone Pietre. Il 12 maggio 1942 era nato ad Harrow nel Regno Unito il cantautore e attore Ian Dury. Il 12 maggio 1954 è nato a Messina Vincenzo Portera, noto come Ricky Portera, chitarrista e fondatore degli Stadio, scomparsi in questo giorno. Il 12 maggio 1977 moriva a Roma la 19enne Giorgiana Masi, colpita da un proiettile vagante durante la manifestazione per il terzo anniversario del referendum sul divorzio. Era nata il 6 agosto 1958 a Roma. Il 12 maggio 1995 un arresto cardiaco causò la morte a 47 anni della cantante Domenica Rita Adriana Bertè, detta Mimì, in arte Mia Martini, nella sua casa di Cardano al Campo in provincia di Varese. Il suo corpo venne ritrovato solo dopo 2 giorni. Lei era nata il 20 settembre 1947 a Bagnara Calabra. Aforisma di oggi: cultura è quella cosa che i più ricevono, molti trasmettono e pochi hanno. Questo è un aforisma di Karl Kraus. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti, la musica di Radio.Stereo. Ma vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Buon ascolto!
2: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Wir sind hier in die Welt o in Angadose. No, wir sind Angadose. Adesso arrivano da Hamburgo mi sembra, o Berlino, adesso mi ricordo più, mamma mia che memoria. Clark Ford, da dove arriva Clark Ford? No, Minna, da dove arriva Minna? Eccolo qua. Vabbè, arriva da Hamburgo o da Berlino, non lo so, eccolo qua. L'ultimissima sua canzone che mi ha detto proprio espressamente nella mail: per favore, io ti do tutto, ti do tutto, basta che tu mi proponga ai tuoi ascoltatori questa canzone nuova, ti do tutto. Aia, aia, tutto in che senso? Guarda. Eccolo qua, Minna Ora con Fire.

Ha una strana accento, pronuncia in inglese, non lo so, adesso devo andare a vedere, controllare l'email che mi ha mandato questa canzone, da dove arriva, non mi ricordo, credo Amburgo o Berlino, ma anche lui qua mi ha mandato assieme, Clark Ford con I Don't Wanna Work, non voglio assolutamente lavorare, e fa niente ora. Ah, today, only today, only today. Oggi non voglio assolutamente lavorare. Eccolo qua, Clark Ford.

detto chiaramente, oggi non vuole assolutamente lavorare, vuole guardare la televisione, vuole fare questo e quell'altro con te, naturalmente, altre cose con te, roba del genere, ma non vuole andare a lavorare, non gliene frega niente di perdere il posto di lavoro. I don't wanna work today, I don't want to work, oppure levate il tu, il tio, e fate wanna, però è molto gergale, molto americano, proprio, hai capito, americano. Allora, abbiamo adesso la nostra Katiuscia Rusco. Ho presentato ieri, tra l'altro, questo brano, l'ho intervistata ieri, è stata simpatica come al solito. Non abbiamo provato niente, è stata una cosa molto espressiva e molto simultanea. Dino Super D, Gemmano con Katiuscia Rusco, con questo brano Side.

lei ieri, questa è una canzone dedicata all'amicizia, Side by Side, vicino, siamo vicini, se per caso tu hai qualche problema io ti sono vicino, I will be side by side to you, proprio vicino a te, molto vicino. No, ma c'è un mio amico che purtroppo non sopporta neanche un briciolo di sapore, e anche così che veleggia nell'aria di aglio. mio amico ottico. Beh, ogni tanto io prendo l'aglio perché fa bene l'aglio per la circolazione, è così, e magari rimane dentro, e quando entro e mi dice: oh, hai mangiato l'aglio, aiuto, sto male, perché lui proprio non sopporta assolutamente l'aglio. Niente da fare, se ne scappa via dal suo negozio, se ne scappa via. Momentum, adesso l'appuntamento alle 10:25 minuti primi con i nostri cari amici in MP3 che sono cantautori, gruppi musicali, ci mandano la loro canzone a tutta Italia e dal mondo. Abbiamo ascoltati dalla Germania, da Bologna appunto, con Katusha Ruiz e dalle altre parti. Voi mandateci pure le vostre canzoni, noi le facciamo ascoltare, non preoccupatevi. Dalla California arrivano le mie amiche.

0: Pensate alla contraddizione, loro dicono che sono degli uccelli metallici, metal birds, invece sono tutte donne. Giuro, sono 5 donne, c'è anche la cantante solista, sono mie amiche da parecchio tempo. Va bene, adesso abbiamo la nostra amica
1: Cantando, Parlando, un programma di Roberta Valeriani, conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi, come avevo promesso davvero, perché l'abbiamo già sentito, è con noi di nuovo il cantautore, compositore, autore, musicista e produttore Eddie. Ciao!
3: Ciao a te, bentrovati e bentrovati a chi ci ascolta.
2: Voi l'avete ascoltato con il brano Solo lo stesso, che anticipava l'album che adesso finalmente è uscito, Algoritmografia. Algoritmografia è un album che è composto da 10 brani ed è particolare perché c'è anche la presenza di tuo figlio Eresia, in arte Eresia, esatto, che ha prodotto tutti i brani insieme a te. Invece ne ha fatti parecchi scritti da lui, ma molti sono scritti da te, è giusto così?
3: Esattamente, sì, questo album nel momento in cui io ho collettato, selezionato tra le tante canzoni che avevo scritto, le 10 sulle quali volevo lavorare, è stato naturale, spontaneo avvicinarmi a lui, che insomma lavora sia per se stesso che per altri, e così abbiamo proprio costruito questo disco insieme, con amore, professionalità, grandi scontri, ma grande passione.
2: Che poi è piccolo, 14 anni, ma insomma, se la cava bene, perché i brani sono molto belli.
3: Piccolo, ma è un finto piccolo, ha cominciato a droppare i suoi pezzi a 11 anni e già a 14 anni ha un EP, dei concerti importanti e anche tanti piazzamenti importanti, insomma, su editoriali, riconoscimenti, è bravo.
2: E vai, prima o poi intervisto anche lui, vedrai, sarà così.
3: Certo.
2: Senti, l'album Algoritmografia è composto, come ho detto, di 10 brani, però una cosa che mi incuriosisce, c'è l'ottavo disco al netto di EP e singoli. Ed è un viaggio tra rock alternativo e cantautorale, no? Anche cantautorato contemporaneo, attraversato da una lucida critica, perché veramente tu fai una lucida critica alla società digitale, no?
3: Sì, diciamo che questo disco ho collettato un po' le mie esperienze musicali, quindi del rock alternativo, del noise, del cantautorato, le influenze urban e emo-trap, l'ho fatto in un modo completamente libero. E per questo farlo con un ragazzino di 14 anni mi ha anche aiutato a non avere, diciamo, condizionamenti né di età né di genere. E dal punto di vista invece sessuale ho scritto con una libertà estrema e alla fine, pur non essendo un concept album pensato così all'origine, mi sono ritrovato ad avere tre matrici di temi molto importanti. Uno è il mio sguardo verso ciò che c'è fuori da me, verso la società. Uno è lo sguardo invece di un bilancio, non un autobilancio, uno sguardo dentro di me, chi sono io adesso, cosa sto facendo, come mi vedo, e invece l'altro un po' uno sguardo trasversale sul concetto d'amore, un amore ovviamente non solo fra uomo e donna, ma proprio il concetto di amore trasversale. Quindi ecco, ci sono queste tre tematiche forti, tutte caratterizzate da questo mostro della digitalizzazione estrema e sfrenata, ma soprattutto dell'utilizzo di algoritmi che scelgono non al posto nostro, che fa un po' da sfondo.
2: Ecco perché algoritmografia, certo. No, visto che fate anche, cioè, i tuoi brani esplorano anche la fragilità emotiva, l'amore imperfetto, l'ansia transgenerazionale, il rapporto sempre più complesso tra esseri umani, social e algoritmi. Quindi è tutto dire il titolo dell'album.
3: Sì, ovviamente algoritmocrazia è un neologismo, nel senso che è una parola che mi sono inventato, che però secondo me è molto rappresentativa dei tempi che viviamo. E come tutte le crazie si può anche abbattere, superare o sviluppare qualcosa di più, come dire, anche umano. Ripeto, non è una critica al sistema e al mondo digitale in sé.
2: No, all'uso sbagliato, ecco, probabilmente quello che normalmente...
3: No, non sono per niente contro il progresso, anzi.
2: No, certo.
3: Credo che la digitalizzazione sia un fattore di accelerazione delle connessioni nella vita, ma come tutte le cose non bisogna esagerare, anche di whisky se te ne fai due va bene, se te ne bevi tre bottiglie magari è...
2: Certo, fa molto male. Ho visto che racconti anche l'industrializzazione musicale dominata dai numeri, no? Dinamiche sociali che soffrono l'ascolto e la comprensione, la fragilità emotiva, le ansie, i vuoti lasciati dalle relazioni finite e il peso della nostalgia. Poi mescoli anche l'introspezione personale e la critica sociale di cui abbiamo parlato prima. Poi ho scelto tra i tanti brani, mi è piaciuto tantissimo, lo sentiti quasi tutti,
3: grazie.
2: Ho scelto, mi è piaciuto tanto Povera Italia, che c'ha anche il featuring di Jack Out, che è un rapper e cantatore ligure, vero?
3: Beh sì, adesso Jack Out sì, è diciamo uno dei fondatori dell'Emo Trap, ma adesso ha diciamo da un paio di anni ha abbracciato il verbo del New Country. Tra l'altro Jack non è solo un mio collega, Jack è un mio fraterno amico col quale stiamo facendo un corso importante anche all'interno della mia etichetta di Matrice 17. Lo saluto, lo chiamo il capo dei Mandriani, e sì, quella canzone è una canzone alla quale teniamo molto, è un atto d'amore, cioè non è una cosa fatta a tavolino, ci siamo seduti una notte da me in Sicilia e abbiamo scritto quella canzone.
2: Bellissima. Quindi adesso diciamo dove trovano l'album, Algoritmocrazia, lo trovano dappertutto?
3: Lo trovano dappertutto, lo trovano nei negozi, se entrate in un negozio, lo trovate nei digital store. Lo trovate ovviamente sul sito di Matrice 17, sul mio sito www.edmusic.it, dove si può acquistare direttamente, tra l'altro a un prezzo ridotto, e soprattutto, che è il modo migliore e più bello secondo me di comprare un disco, di trovare i miei concerti. E su questo,
2: ecco, parliamo dei concerti.
3: Sì. Beh, concerti, proprio di ieri, infatti non so se lo senti dalla voce, abbiamo fatto la seconda data del tour, perché c'è stata un'anteprima al One Day Music Festival l'1 maggio. Ieri abbiamo suonato nella mia Catania, abbiamo fatto un mega live con la mia band. Domani siamo a Milano al Barrios, insomma abbiamo un po' di cose in giro.
2: Tanto trovano tutto su di te, Edi con la Y, Empoli, Dopodossola Y, ok? Adesso noi ce l'ascoltiamo, Edi. Ho scelto, prendete l'album, andatelo a prendere perché sono tutti brani bellissimi. Io ho preferito di mettere in questo momento, ma tanto metterò pure gli altri prossimamente. Allora, Povera Italia, ascoltate questo brano bellissimo. Grazie!
3: Grazie a te, a presto!
4: Oh Fe, guarda che arrivo giù da te, andiamo a Milo. Sai già, sai già.

eccoci qua, parla il boss della camorra nel Bresciano, cioè dove vivevo io prima. Sono rovinati, le terre sono piene di rifiuti tossici. Ma pensa te che bello, bravo, grazie, grazie camorra di Napoli, grazie. Ma come possiamo ringraziarti ancora di più? Ammazzandoti.

I need somebody to love tonight. Mi raccomando, questa notte. Ma da modo c'hai il mio numero di telefono. Graham Miller, Missing You, 10:43 minuti primi su Radio.Stereo. Dorothy, bellissima giornata di sole. Guardate, sono stato fuori prima, prendo un po' di sole. Sono già tutto nero. Sono nero. Mazza, oh, quanto sono nero.

I need you, bisogno di te, water, fun and spirit, flower, gas and stuff, here we go again, oh my god, really crazy, aren't we not? Mi piace tanto questa canzone, vorrei tanto cantarla questa canzone, perché non mi manda la base il nostro super DJ MSM from Sofia? Mandami la base che canto questa canzone degli Smokey. I was living next door to Alice for 24 years, my

Adesso I have to move, I have to move. Mamma mia, che canzone. Che cantone anche un po' stupidina, dai, diciamo a livello di. Era il 1973 quando usciva la versione originale dei Smokey. Next Door to Alice. Alice, insomma. Va bene, dai, abbiamo la Madame, quanto vorrei uscire invece con Madame, guardate, io sono innamorato di Madame. Eccola qua. Volevo capire, anch'io volevo capire.

non so, volevi capire quanto contano i soldi? Contano tanto i soldi, guarda, te lo dico subito, madame, tu vali niente per i soldi, vali su, ma Bruno Mars.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla seconda puntata di Quando C'era Festival Bar. Ripercorriamo insieme le tappe di questa amatissima kermesse estiva, andando a riascoltare grandi successi italiani ed internazionali. Si parte con l'energia del gruppo musicale tedesco degli Snap e il singolo The Power, il primo singolo estratto dall'album World Power, che mischia le sonorità dance del periodo mitico degli anni 90 a parti rap, anno 1990.

Continuiamo con la dance degli anni 90. Hathaway, cantante proveniente da Port of Spain, la capitale di Trinidad e Tobago, diventa famoso in tutto il mondo grazie al grande successo del singolo What is Love, pubblicato a maggio del 1993.

Dal settimo album in studio del cantautore italiano Jovanotti, Lorenzo 1994, ci siamo estratti il singolo Serenata Rap, il cui videoclip, girato in un noto quartiere di Bologna, è stato per diverso tempo il più trasmesso in Europa e in Sud America.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Anche la splendida voce di Giorgia è presente all'edizione del 1995 di Festival Bar con il brano C'è da fare, scritto dal cantautore Gatto Panceri.

La carriera della cantautrice italiana dance Alexia vanta oltre 6 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, la partecipazione a 9 edizioni del Festival Bar e a 4 Festival di Sanremo. Il suo tormentone estivo Summer is Crazy del 1996 diventa anche la sigla del Festival Bar di quell'anno.

fuori tempo, non dico fuori tempo, non sei emancipata abbastanza, sei fuori moda, ecco, fuori moda meglio dire, non fuori tempo.

stranamente non mi piacevano i Beatles proprio. qualche canzone così, ma io proprio ero un Rolling Stoneiano. Va bene, abbiamo ascoltato questo brano da un album bellissimo dei Beatles. Eccoli qua, i Beatles. Si parlava dei Beatles prima, eh? E allora adesso una canzone che mi piaceva molto, anche perché parlava di In My Life, una canzone che è molto coinvolgente, è anche scritta sotto la legge e sotto

Con la droga, con la droga. In my life, I remember. Ah, no, non è questa la versione giusta, è l'altra. È questa la versione giusta. Io ho due versioni, una che fa schifo, questa di prima, ecco, che lei.

ma certa gente quando si intestardisce sulle cose, ma veramente, guardate, vabbè, non scrivo più niente. Adesso voglio rimanere sempre in quell'ambito a livello proprio musicale, dove praticamente è sfociata tutta la mia voglia di fare musica, di cantare e soprattutto dopo di diventare di gioco nel 72, con un altro gruppo che mi piaceva molto, anche il cantante molto bravo, aveva forse la voce più forte, ecco, e praticamente Eric Burdon con The Animals, quando ancora era con gli Animals da solo, e lui era il più grande, stato il più grande amico di Jimi Hendrix, tra l'altro è stato lui il primo a vedere Jimi Hendrix morto, purtroppo soffocato dal suo stesso vomito. The Animals, ascoltiamo adesso Eric Burdon con Is My Life, una delle canzoni più belle, anche altre, Don't Let Me Be Misunderstood, forse la più conosciuta, o Bring It Home To Me e così via, però Is My Life mi ricordo perché c'era questo basso che iniziava, il basso proprio.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

19. Prima mezz'ora con le dediche per i compleanni e poi All These Bad Goodies, ma ci sarà la sorpresa di Eleonora Moccagata, la scrittrice, intervistata da Roberto Valeriani alle 18.30.

Eccoci qua alle ore 18.01, minuti primi, siamo puntuali, o quasi, dai, siamo abbastanza puntuali. Una bella giornata di sole è stata oggi, veramente stupenda, qui sul lago di Garda, tutti lì fuori, li vedo da qua, da casa mia, vedo tutto io, controllo tutto praticamente, sono lì con le barche, barchette, barchine, barcone, insomma, windsurfs e kitesurf, chapellin e chapellà, insomma praticamente con tutti questi e il ciappellà è nuovo, questo è nuovo, va controvento, il ciappellà va controvento, ma è bellissimo, è velocissimo, ciappellà vai a quel paese là, ciappellà. Miriam, ciao amore mio, Miriam Transilvania è mia amica da parecchio tempo, è una cantante pure lei di Huelva, in cerca di Barcelona, io penso.

to hell. Tear for fear. Go to hell. I've been adding that. For sure, I've been adding that. Allora, abbiamo salutato Miriam Transilvania di Welva. C'è l'eco, c'è un po' di eco. Sentiamo l'eco, sentiamo se c'è un po' di eco. Welva. Ah, c'è un po' di eco. Rural and Blue.

Malpelo, quel rosso Malpelo lì se le fate tutte lui. Anna Kaliskaya, l'ho vista ieri, guardate, è favolosa. Va bene, lasciamo perdere, andiamo con i London Boys. I'm gonna give my heart to who? I don't know. Simo Sorbara di Torino, Simona Sorbara di Torino, che oggi compie gli anni. Tanti auguri, buon compleanno. Sono 10 minutes past the hour, sono le

Questa battuta è veramente grande, grande, fortissima. C'è, sapete che c'è l'antivirus, antivirus lì, quel virus lì che si prende dai topi, non dal femminile, dei topi, un topo e la topa? Draghi avverte, etero e lesbiche, lecchi la topa, ti ammali e mori.

Bellissima quella foto. La principessa Kate arriva in Italia. Oh, the princess Kate is arriving in Italy. A lei la star di Windsor, l'attenzione per i bimbi, la mette in pratica in casa. Bravissima, bellissima, stupenda, sempre piena di sorrisi, di cose belle, insomma, di cose è piena di

Blue Sky, like today, right here on Lei Garda. Manuela Repuzzi di Roma, tanti auguri, buon compleanno anche a te. Abbiamo ascoltato questo brano che naturalmente non era Jimmy Cliff a cantare. Eh beh sì, i nostri remixer, i nostri DJ fanno, usano molto l'intelligenza artificiale, the artificial intelligence, so they just put strange kind of voices. Come questa canzone di Patrick, no, questa è originale, questa c'è la base originale e poi naturalmente c'è il remix, dedicata a Sandro, a Sandra Hammer from London Town. Oh my god, Sandra Hammer. Hammer. How do you like Hammer? A big sledgehammer? How do you like a big sledgehammer? Bellissima questa canzone, me la ricordo, l'originale di Patrick Cowley, da Toronto, Canada. Manager, favolosa, ballavano tutti, anche i morti ballavano questa canzone, veramente stupenda. Poi in quella discoteca là, gay, dovero, erano tutti gay, ballavano di brutto, mamma mia, se ballavano. Sandra Hammer from London, have a jolly good one.

Russia becomes the first nation to commit $1 billion in support for Palestine reconstruction. And Putin is very glad, don't you know that? To spend a lot of money for Palestine. Benissimo, no, l'ho detto in inglese, perché in inglese la Russia diventa appunto la prima nazione a mettere sul piatto un miliardo di euro, o no, di dollari per la costruzione, la ricostruzione della Palestina. E va bene, no, ma sono con te, io sono sempre con te, Putin, io sono sempre stato con te. I wish I could have $1 billion euro o dollar, it's right the same. Stevie Wonder, I wish, appunto, bellissima.

Naturalmente era una rivisitazione da parte del nostro super DJ MSM from Sofia. Oh my god, remix by MSM DJ from Sofia. Stevie Wonder, I wish something really good for now. Cantando, parlando naturalmente con Roberta Valeriani, and after

0: All These Bad Girls.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Salve a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed Altro. Oggi abbiamo una scrittrice di Reggio Emilia, Eleonora Moccagatta. Ciao!
3: Ciao, buongiorno!
2: Presenti questo libro che ha un titolo che mi piace tanto, La Porta del Crepuscolo, che è un viaggio tra ombra, identità e verità nascoste, che è un dark fantasy che si muove sul confine sottile tra realtà e soprannaturale, dando forma ad una storia intensa, evocativa e profondamente immersiva. Ci sono i protagonisti che sono Kael e Aradia, ma adesso ce ne parli proprio tu, Eleonora. Raccontami un po' questo mondo che ha questa storia strana, anche soprannaturale. Dimmi tutto.
3: Allora, la storia si sviluppa ovviamente in Italia e Europa e viene inserito il concetto di soprannaturale, quindi ci sono magie, ci sono stirpi come i licantropi, c'è le varie parti, i vari cattivi, definiamoli mostri, che sono presi dalle leggende europee.
2: Ecco, perché infatti ho visto che Kael e Aradia, che sono i protagonisti, come ho detto prima, si trovano a confrontarsi con forze antiche, presenze dimenticate, verità che riemergono quando i sigilli iniziano a incrinarsi, così?
3: Esatto, sono praticamente, c'è tutta una storia su le due, definiamole razze, quindi di canto per streghe, e c'è tutta la parte, definiamola, di nascita, crescita di queste stirpi. Loro si ritrovano a dover collaborare, che è una cosa che tendenzialmente non si era più fatta da molto tempo.
2: Infatti tu poi dici che il soprannaturale non è un'eccezione, ma che cos'è? È una lingua sotterranea?
3: Praticamente quello che dico è che il soprannaturale che tutti crediamo, siamo andati tutti avanti e quindi crediamo siano solo storie, siano solo leggende, in realtà esiste, c'è ed è conosciuto da determinati gruppi di persone che sanno, fra virgolette, come muoversi e cosa fare. Però per noi umani normali, tra virgolette, è solo una leggenda e qui si capisce che non è una leggenda ma una cosa reale.
2: E poi c'è anche una parte psicologica, perché infatti il libro si sviluppa come un percorso che va oltre, come avevo detto prima, il genere fantasy, intrecciando elementi simbolici e psicologici. Al centro della narrazione emergono infatti temi come il conflitto interiore, la trasformazione e il prezzo delle scelte, vero?
3: Sì, praticamente i personaggi crescono in base alle scelte che fanno e sono due personaggi molto diversi. È quello che io ho visto, diciamo, nelle persone, quello che la persona molto razionale, la persona che pensa molto e anche più distaccata, sembra più facile che prenda decisioni, ma in realtà poi no, perché c'è tutta la parte nascosta interna della persona, e dall'altra parte c'è invece un gruppo di persone che sono più emozionali, quindi si lasciano trascinare di più, sono in grado di attaccarsi di più alle cose, alle persone, agli amici. Quindi ho cercato di far vedere tutte e due le tipologie di persone che io ho incontrato nella mia vita.
2: Due le facce della medaglia. Tu dici che cercano le persone di incontrarsi, infatti parlando di te, lì torno all'essere insieme, perché tu utilizzi strumenti vocali per la scrittura e ti avvali del supporto della tua famiglia nelle fasi di trascrizione e revisione, dando vita a un processo di creazione partecipato. Brava!
3: Sì, facciamo tutti un po' per aiutarci, perché era un progetto che ho rimandato per molto tempo, anche perché il tempo, la vita, e non sapevo come gestarlo, e poi abbiamo trovato la soluzione. Utilizzando un programma vocale io supero un problema personale che ho nello scrivere effettivamente, e poi la parte di controllo, quindi la parte di definizione e scrittura, mi aiuta la mia famiglia. È una cosa che utilizziamo ormai da tanto tempo con marito e figlie, perché lo facciamo su tutti gli aspetti della vita, in quanto io sono cieca civile, non ci vedo.
2: Lo sapevo.
3: Quindi per me è più difficile fare determinate cose, e il supporto della famiglia è fondamentale ovunque.
2: Allora io voglio salutare la tua famiglia, tutti i nomi, marito e figlie, come si chiamano?
3: mio marito Manuel, mia figlia Chiara, mia figlia Antonella e nuovo proprio di aprile il nostro nipotino Federico.
2: Allora, ciao Manuel, ciao Chiara, ciao Antonella e Federico, un bacino da Radio Punto Stereo. Così un giorno lo sentirà e sarò tanto contenta. Allora, vogliamo dire dove lo trovano? Dappertutto su Amazon, La porta del crepuscolo di Eleonora Moccagatta, ok?
3: Sì, lo trovano su Amazon sia in ebook che in cartaceo e sulle librerie tipo Feltrinelli di Este in cartaceo.
2: Capito ragazzi? Andiamolo a comprare tutti quanti. Grazie!
3: Grazie.

0: RadioPuntoStereo.it.
1: Buonasera, benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
2: Cocktail Shant, Cocktail Shant, New Cool Music, New Cool Music.
3: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

la sento quasi amara, e coriandoli e parole un po' dure d'un liquore, una musica elegante, una sigaretta spenta, una donna travolgente, una pioggerella lenta.

partit ed un foglio una matita.

d'uva e un liquore del 1982, un brano lento, notturno e sensuale dal sapore quasi jazz, in cui il pianoforte e le tastiere si intersecano e si rincorrono, mentre la voce di Danjo, più profonda del solito, evoca emozioni attraverso un succedersi di immagini diverse che fanno volare la fantasia dell'ascoltatore. Un motel sull'autostrada, una lacrima sciupata, una donna che è partita ed un foglio in una matita. Buonasera, ben ritrovati qui nel Cocktail Shant da parte mia, Simon J. Come sempre partiamo con un classico, questa volta in perfetto stile Italian Style, bellissimo, dal 1982, la voce profonda, suadente di Pino Danjo, un brano bellissimo che ho riscoperto per caso e ho deciso appunto di farvi ascoltare qui nel Cocktail Shant, dove le novità continuano. Lo facciamo subito con On and On, brano di Patchwork Inc. Rea The Second, pubblicato come parte dell'EP Chicago Patchwork, è un brano R&B soul che parla del legame di coppia e del ballo insieme, con un testo che esprime il desiderio di rimanere con il proprio amante on and on fino all'alba. Ce l'ascoltiamo nel Cocktail Shant.

Ed intanto era Completed, the color show singolo di Duran Bernard in collaborazione con la piattaforma Colors per Studios. Il brano è una performance del suo brano Completed, tratto dal suo album Bloom, è disponibile anche per lo streaming, l'acquisto su diverse piattaforme. Brano appena ascoltato, un'altra novità nel Cocktail Shant, che continua in questo caso con una canzone intitolata Frustrated dell'artista R&B Shanté, con la partecipazione anche di Okaj Simon, Nate Curry e Michael Sneed, pubblicata come parte del suo album Antidote in uscita quest'anno. Ce l'ascoltiamo nel Cocktail Shant.

0: I nostri cocktail sono ottenuti tramite una miscela proporzionata ed equilibrata di diversi generi musicali.
1: Cocktail Shant, a word of music.

Grazie alla sua contagiosa combinazione di bassi e archi che darà sempre il via alla festa. Ora la canzone è resa ancora più dolce da Thundercat, che ha realizzato una sua speciale cover del brano per il lancio della nuova campagna Music Season di Candy Crush Saga. L'interpretazione di Thundercat del brano sfrutta ovviamente le sue doti al basso, divertendosi con il groove funky del brano, aggiungendo al contempo il suo tocco jazz. Ma non si ferma qui, inverte anche un po' la struttura del brano. Mentre il ritornello tradizionale viene suonato all'inizio, per il resto del brano viene sostituito dal post ritornello, che aggiunge un tocco di grinta in più. Aggiunge anche una pausa strumentale jazz guidata dallo xilofono per rendere la nuova versione ancora più divertente e creativa. Brano appena ascoltato. Continuiamo con le novità. Lo facciamo dall'album Commitment and Rain Vibes, album OEP di Craig David, che contiene diverse versioni delle sue canzoni Commitment and Rain. L'album include versioni originali, remix e collaborazioni con artisti come Tiwa Savage e Cranium. Commitment contiene appunto varie versioni, tra cui Rain include invece la versione originale, una Tropical House e una Radio Edit. Quella che vi faccio ascoltare invece è l'original version, il ritorno di Craig David con Rain nel Cocktail Shant.

0: Cocktail Shunt.
1: Molta ricerca e dura selezione. Così nasce il Cocktail Shunt.
0: Cocktail Shunt. Cocktail Shunt of music. A word of music.

Shazam Conner, membro fondatore del leggendario gruppo R&B H-Town, ha pubblicato un nuovo singolo intitolato Back It Up For Love. E il cantante membro, appunto fondatore degli H-Town, il gruppo R&B che ha raggiunto il successo mondiale con il singolo di platino del 1983 Knocking the Boots. Da quando ha iniziato a pubblicare materiali da solista nel 2023, Shazam Conner ha accumulato milioni di stream, ottenendo oltre 20 milioni di visualizzazioni solo su TikTok. Attualmente sta terminando le registrazioni del suo nuovo album di debutto da solista, la cui uscita è prevista per l'anno nuovo, e annuncerà presto anche le date del suo Back It Up For Love Tour, brano appena ascoltato, novità naturalmente. MS1 Project torna con Positive Joy, un nuovo singolo smooth jazz vibrante che irradia ottimismo e pura energia musicale, fondendo perfettamente la raffinatezza del jazz contemporaneo con un irresistibile groove R&B. Il brano cattura l'essenza del sound caratteristico di MS1 Project, soul melodico e naturalmente fluido. Positive Joy incarna tutto ciò che il titolo suggerisce: la produzione brilla di raffinatezza e precisione, pur mantenendo un flusso organico che tiene l'ascoltatore connesso dall'inizio alla fine. Linee di basso e percussioni sottili completano un mix perfetto sia per la rotazione radiofonica che per le playlist chill out. Ce l'ascoltiamo nel Cocktail Shunt Positive Joy MS1 Project.

0: Buonasera, accomodatevi. Anche stasera serviamo ottimi cocktail musicali.
1: Bentornati al Cocktail Shant.
2: Cocktail Shant. Cocktail

Hitmania, oltre a tanta musica, continua a proporti una serie di novità discografiche. Ti presentiamo in anteprima alcuni brani da noi selezionati, che ascolterai in sequenza. Il Bagatto, È Natale.

0: benvenuto! Sei entrato nel mondo di PJ Net, musica per il tuo cellulare. Sei pronto ad immergerti in un mondo di pura musica? Scarica le fantastiche suonerie polifoniche di TJ Net e fai squillare il tuo telefonino al ritmo giusto. Ascolta la lista delle suonerie e invia un SMS al 48485 con il codice di quella che preferisci. Ogni suoneria costa 3 euro, IVA inclusa.
1: Per The Saints Are Coming, U2 and Green Day, invia F14345. Per Gli Ostacoli del Cuore, Elisa e Ligabue, F14349. Per Come to Me, PDD, F14195. Per This Is Not Real Love, George Michael, F14335. Per Love Light, Robbie Williams, F13967. Per Snow, Red Hot Chili Peppers, F14267. Per Runaway, Jamiroquai, F14139. Per I Don't Feel Like Dancing, She's Our Sisters, F13376. Per Jump, Madonna, F13765. Per Malinconia, Luca Carboni, F13627. Per Bacco per Bacco, Zucchero, F13267. Per Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro, F13439. Per You Give Me Something, James Morrison, F13236. Per Here It Goes Again, OK Go, F13831. Per Rock This Party, Bob Sinclair, F13651.
0: Vuoi ricevere ogni settimana sul tuo telefonino la suoneria polifonica più cool del momento? Invia un SMS al 48485 con scritto Polimania e il tuo cellulare squillerà sempre con le hit del momento. In qualsiasi momento potrai decidere di disattivare il servizio inviando un SMS al 48485 con la parola Esci Polimania. Non dimenticare, tutte le informazioni sui servizi di TJ Net, le condizioni, gli operatori e i modelli di telefoni compatibili li trovi sul sito www.tj.net. TJ Net, musica per il tuo cellulare.

Mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil. Ma non ci siamo mai resi.

Avuto un flash, anche se ero sbronzo, la sesta Bex. Non ricordo niente, tranne il tuo tagliare, le tue Louboutin. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo